0: Yo soy la luz del mundo, dice el Señor. El que me sigue no camina en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Dominus vobiscum.
1: Et cum espíritu tuo.
0: Oremos. Concédenos, Señor, a tus fieles, a quienes alimentas y vivificas con tu palabra y el sacramento del cielo, aprovechar de tal manera tan grandes dones de tu Hijo amado, que merezcamos ser siempre partícipes de su vida, Él que vive y reina por los siglos de los siglos.
1: Amén.
0: Dominus vobiscum.
1: Et cum spiritu tuo.
0: Ite, misa es.
1: De oración.
0: Grazie Dio Santa Trinità, sopprimi un servizio di me, presso il sacrificio di Codoco, gli studi mai stati di obtulitivi, sit acceptabili mi chico, ed un po' più di lut obtuli, sit emissionante per uscire per Cristo, un domino nostro, Amen. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Dominus vobiscum.
1: Et cum spirito tuo.
0: Renuncium Sancti Evangelii secundum Ioannem.
1: Gloria a tibi, Domine.
0: In principio ad verbum, et verbum era da podem, et Deus era ad verbum, hoc erat, in principio ad podem, omnia per ipsum facta sunt, et sine ipsum factum est, nic ilquod factum est, in ipso vita era. Et vita era lux hominum, et lux in tenebris luce, et tenebra non comprendulum, fuit homo missus sabeo, quae nomen eram Ioannes. Hic venit in testimonio per ibe de lumine, ut omnes crederem per illum, non era ille lux. Seu testimonio per ibe de lumine, era lux vera, quae illumina ad omnes venienti, in un mundo erat. Il mondo sparisce un fatto in essere, il mondo se non cognome in proprio bene, e sui non riceve un. Quanto ante riceve un? E un dedit. E potestate in filo dei figli, is qui credono in nomineius, qui non in sanguinibus, neque volontate canis, neque volontate viri, sede se un altro insum. Et verbum carum factum, ed abitavit in nobis, et vidi nos gloria in eius, gloria in quasi unigenita patria, plenum grazie et veritatis.
1: Io ora sì.
0: Exorcismo extensivo per su casa, su trabajo. Ave Maria, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tu mulieribus, et benedictus frutos ventris tui, Jesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora morte nostre. Amen.
0: Ave Maria, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tu mulieribus, et benedictus frutos ventris tui, Jesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora morte nostre.
0: Después de estas oraciones que nos hacen unir en un solo corazón y una sola alma el resto de los laudes, les agradecemos y les esperamos nuevamente a este santo sacrificio de la misa. Dios es amor y te ama.